0: E non me entra, no. E si acabò.
1: Beh, ma da Nicola, déjame entrare. Non è che sono amico del novio, che sono.
0: Ma che amiche ne amiche, son bloguenza torrendosi.